0: Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Proprio nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sì. sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Proprio nessuno.
1: No, no, no, no, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui, sì. non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini.